seduti sullo stesso gradino. Ogni giorno, sulla pietra cocente. Ci osservavano i passanti, con l'espressione di sempre. Esiste il mio nome.